0: sono Esperanza da Palma.
1: Sono Francisca y Cris de Petra.
2: Soy Isabel y llamo de Llucmajor.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per